acque sale sulle labbra, yeah. Le tue orme sulla sabbia, oh. I tuoi occhi coralli, smeraldi, cristalli. Puoi calmare questa rabbia, una sfumatura azzurra, ricordi quanto eravamo vicini, il segno della bronzatura che rimane sotto al tuo bikini. Di un'estate resta solo un tattoo sul costato, lacrima che si confonde, yeah. Se ci

felicità. Es un viaje lejano, mano con mano, la felicità. Tu mirada inocente entre la gente, la felicità. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicità.